0: Again.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Komodo Save the Soul.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
2: Schumacher.

alza il volume. Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 90.

0: 8 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: il volume.
1: Sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Mario Più con Mass Experience era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Dirty it up.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
1: Ale, ale, ale.
0: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: disco meraviglioso dal 1997, Brividi lungo la schiena, davvero questo è uno di quei pezzi che apprezzano tutti, Basic Connection, Abla Meluna. Mi ricordo avevo comprato una compilation che si chiamava Energia Progressiva e questa canzone insomma era contenuta in quella compilation lì, perché non era proprio progressiva Abla Meluna, ma si piazzava in quel mondo che veniva definito un po' Eurotrance, tanto per capirci il mondo di Sash, di Alice DJ. E questo insomma siamo contenti di ricordare che è un grandissimo progetto italiano. Tra l'altro un altro pezzo contenuto in quella compilation che si chiamava Energia Progressiva, che vi invito tra l'altro ad andare a ribeccare, da qualche parte la ritroverete sicuramente, stavo dicendo un altro pezzo contenuto in quella compilation, era uno dei più grandi successi del 1996, DJ Panda, My Dimension.
1: Return My Dimension.

È stato uno dei più grandi successi del 1996, il DJ Ermanno Mainardi, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Panda, ci ha fatto volare con la sua My Dimension, arrivò al numero 6 della classifica italiana, era proprio l'estate del 1996.

veramente un super viaggio il disco dei Da Blitz, To Live Forever. Il remix è quello del DJ Panda e adesso li abbiamo ascoltati, li abbiamo nominati, arrivano Viviana Presutti e Simone Pastore.

pochettino di anni, era il 1994, uno dei più grandi successi del team torinese dei Da Blitz, oramai si sa, Vivian B, la grande voce, una delle voci più potenti e più importanti degli anni 90, la produzione invece affidata a Simone Pastore. Il rapper, l'ho già detto un sacco di volte, era Jeffrey J, che ci ascoltiamo insieme agli Eiffel 65 e cambiamo anche un pochettino atmosfera, diventiamo più dolci. Una notte.

degli spezzoni interi di quelle compilation proprio mixate come erano allora. Oggi tocca alle Voyage del grande Gigi D'Agostino. Preparatevi a viaggiare, era il 1996. Ci ascoltiamo in sequenza la sua frase

il nostro appuntamento che si chiama Spazio Compilation. Abbiamo ascoltato uno spezzone delle Voyage 1996, probabilmente la compilation più importante, mixata e selezionata da Gigi D'Agostino. Si chiude con Buckaroo Symphony. Prima abbiamo ascoltato anche The Land of Oz e abbiamo aperto con la stupenda

0: sempre viva. Alice DJ dall'Olanda con Better of Alone era il 1999, qui nella storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

classe 1968, l'amiamo tutti dal profondo del cuore perché nel lontano 1991 ci ha fatto straballare con la sua Rocky Romance e poi qualche anno più tardi, nel 1993, se ne uscì con la sua Beep Beep in questa versione che tutti abbiamo abballato, quella di Fargetta, che tra l'altro collaborò con Joey Salinas anche per un altro singolo del 1994 realizzato proprio da Mario Fargetta, era Gotta Be Good, te lo ricordi?

bellissima la versione originale, ma poi Fargetta con quel sax e quella cassa la fece apprezzare anche a chi amava la discoteca, e in quel 1994 vi assicuro che erano tantissimi, anzi forse anche prima, perché con un Deca arriva da Hanno ucciso l'uomo ragno, l'album del 1992 degli 883, tra l'altro vi ricordo quarto album più venduto in Italia in quel lontano 1992. L'album più venduto in assoluto fu quello di Luca Carboni con la sua Mare Mare, super hit di quell'estate. Poi il secondo album era il Greatest Hits dei Queen, al terzo posto c'era Zucchero, al quarto appunto gli 883, e poi scendendo giù nella classifica al 25esimo posto c'era l'album degli Snap. È vero, era basso, ma la loro Rhythm Is A Dancer fu il disco più venduto in Italia in quel 92. Goditela.

0: vent'anni di successi raccontati da Dino Brown.
1: 6 su One Dance.

grandissimo pezzo dei 49ers, grazie alla versione remix di Van S, diventò un bellissimo successo soprattutto nel nostro paese, ancora adesso ricercatissima. Si chiama Baby I'm Yours, qui nella storia della dance ogni giorno con Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duvalle che te la mixa. Vi ricordo i 49ers, progetto tutto italiano nato negli studi fatati della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti. Rimaniamo sempre lì in quegli studi del 1997 e il prossimo disco, ho fatto un giro grammaticale strano, ci ascoltiamo signore e signori, Gypsy Boy, Sharad.

a Gypsy Boy, you're a Gypsy Girl, Sharada House Gang, anche questa dagli studi della Media Records. C'era Mauro Picotto dietro di Sharada, ma tutti i produttori della Media Records. Ecco, non so cosa darei per tornare indietro e andare in quegli studi nei primissimi anni 90, perché vi ricordo che la Media Records ha fatto un sacco di numeri uno in giro per il mondo, in modo particolare con i dischi dei Cappella in Inghilterra, arrivati, se non sbaglio, in vetta almeno 3-4 volte. Mi viene in mente Move On Baby, ma poi anche You and Me, che sicuramente ascolteremo in queste settimane qui nella storia della dance, ma anche con i 49ers e poi i progetti di Gigi D'Agostino, eccetera eccetera eccetera. Mamma mia, che bellezza! Da Gypsy Boy a Gypsy Woman e un attimo 1991, l'abbiamo straballata per tutto l'anno.

0: Al numero uno della classifica italiana, pensate voi, c'è rimasta per 3 mesi. Era sostanzialmente il disco più importante al mondo per ciò che riguardava la musica dance o house music, chiamatela un po' come volete. Questo è un po' una sorta di crossover: per chi ascolta l'house non è proprio house, per chi ascolta la dance non è proprio dance, ma noi la chiamiamo tutta la storia della dance.
1: One Dance.

0: Doca, non lo dimenticheremo mai e ci tengo anche a ringraziare con tutto il cuore la voce di questo pezzo, la grande Melanie Thornton. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, scomparsa nel 2001, ci ha lasciato delle perle incontrastate come questa Be My Lover, che tra l'altro partecipò al Festival Bar di quel 1995 che si svolse un po' in giro per l'Italia, no? Come era consueto del Festival Bar, Piazza degli Scacchi a Marostica, Parco Ducale a Colorno, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadore, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, dove appunto si svolse la finalissima. Veniva condotto, anzi venne, se proprio voglio essere giusto con la grammatica, da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi, vincitori di quel Festival Bar. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, furono gli 883 con Tieni il Tempo, perché Gianluca Grignani rifiutò il premio perché era contro il playback, insomma è sempre stato un mezzo casinista. Signore e signori, dopo Be My Lover arriva la nostra super chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca

dai Fluxland. Era il 1993, il progetto era firmato XL e questa è la versione live registrata in discoteca, o almeno così si voleva far credere, perché negli anni 90 c'erano diverse versioni live, loro dicevano registrate dal vivo, ma poi in realtà era tutto fatto in studio. Questo disco importante, tra l'altro, venne ripreso anche qualche anno fa dal DJ Zeko, questa era la sua versione. E qui facciamo innervosire

0: La prima versione dell'Amour Toujours è uscita nel 1999 ed è una perla. Ci piace spesso suonarla qui nella storia della dance perché chiaramente il remix ufficiale, quello del 2000, ha ribaltato tutte le piste e tra l'altro continua a farlo, però questa versione è veramente dolce. Ho già spiegato da dove arriva la voce dell'Amour Toujours. È un cantante molto famoso soprattutto in Inghilterra, si chiama Ola Onabule ed è nigeriano ma oramai naturalizzato inglese. Ci ho anche dedicato una pillola di storia e vi faccio rendere conto che era proprio lui a cantare l'Amour Toujours, perché vi faccio sentire un pezzettino del disco appena andato in onda e poi un pezzo di un singolo di Ola Onabule. Lo capisci da qui, prima l'Amour Toujours. Sentite bene l'estensione vocale, eh? Live Fly With You ce l'avete tutti in testa. Adesso vi faccio sentire il disco di Ola Onabule. Sentite un po' qui. È un po' I'll Fly With You, vero? Se qualcuno non ha sentito bene, allora rifacciamo da capo, no? Perché ci piace testimoniare. Rimettiamo l'Amour Toujours quando si sente l'acuto, vai! E adesso rimettiamo il disco di Ola Onabule, senti che meraviglia! L'ho già detto, sempre in quella pillola di storia, la voce femminile dell'Amour Toujours, amici miei e amiche mie, non esiste. È sempre la sua voce picciata, così si dice in gergo, strecciata in modo tale da renderlo femminile. Spettacolo! E adesso il disco che arriva da una colonna sonora, la Movie Track.
1: Movie Track!

0: nostra movie track, il disco che arriva da una colonna sonora degli anni 90, in questo caso DJ Dado con X-Files, dalla famosissima serie televisiva statunitense, tra l'altro andata in onda dal 10 settembre 1993 fino al 19 maggio del 2002, cioè ci ha tenuto compagnia per quasi 10 anni. Per me appuntamento imperdibile con Mulder e Scully, e ce n'erano di serie televisive famosissime negli anni 90. Su questo filone qui, un po' horror diciamo così, c'era anche Twin Peaks. Pensate, sono andato a prendere lo spezzone nel quale l'allora grandissimo, ma è sempre grandissimo, Mike Bongiorno presenta in anteprima uno dei più grandi successi che arrivava in Italia in esclusiva appunto su Mediaset, che ancora non si chiamava Mediaset ma era Canale 5, I segreti di Twin Peaks. Sentite Mike Bongiorno.
1: Amici ascoltatori, il 9 gennaio sarà una giornata molto importante per la nostra televisione, ma direi importante un po' per tutte le televisioni, perché quando arriva qualche cosa di completamente nuovo, qualche cosa che si sa che ha già riportato un grandissimo successo in tutto il mondo, sono tutti lì in attesa davanti ai televisori. Ebbene, vi devo dire che Canale 5 è riuscito ad accaparrarsi questa nuova serie televisiva, che dicono addirittura superiore a Dallas. Io ho avuto il piacere, l'onore di parlare di questo Dallas 10 anni fa, nessuno ci credeva, l'avevo visto negli Stati Uniti e dicevo fra me e me, sicuramente farà un grande successo in Italia, e difatti così è stato. Twin Peaks onestamente non l'ho ancora visto, però saranno 7 puntate e in base a quello che ho letto sui giornali americani pare che sia addirittura superiore a Dallas. Quindi io vi consiglio di seguire questa serie che durerà 7 settimane, I segreti di Twin Peaks. Come vi ho già detto, l'erede di Dallas parte come un giallo, perché bisogna scoprire chi è stato l'assassino di questo personaggio, e va avanti con tanti tanti imprevisti. Quindi l'appuntamento, ricordate, è per mercoledì 9 gennaio, I segreti di Twin Peaks.
0: Avete sentito Mike Bongiorno nel 1991 accoglie nella TV italiana Twin Peaks. Sempre da quell'anno ci ascoltiamo gli Antico, We Need Freedom.

0: eccoci qui nel nostro appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Partiamo da Believe di Cher, uno dei più grandi successi del 1998, disco più venduto al mondo, poi diventato nel 1999 anche After Love, Blank & Jones, che appunto hanno campionato un pezzettino, l'idea di quella, insomma, di Cher, che fu veramente un grande successo. Ecco le contaminazioni.
1: Contaminazioni.

Grandissimo disco dei DJ Blank & Jones dal 1999, riprendevano ovviamente il disco di Cher, Believe, ascoltato poc'anzi nel nostro spazio dedicato alle contaminazioni.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.

disco delle tue Ivisa, Oh La La La, vi ho riportato direttamente all'estate del 1997 ed è uno di quei pezzi ai quali siamo più affezionati, che ci ricordano appunto l'estate, di quanti anni sono passati. È meglio non contare in questi casi, ci accorgiamo di essere un pochettino più anziani dal recupero, quando alziamo un pochettino più il gomito la sera prima e callaghe. Io non so voi, ma se esagero il sabato sera, il mercoledì quando mi allaccio le scarpe ancora mi gira la testa, quindi vorrei tornare al 1997, avevo 16 anni e mi ricordo di Oh La La La perché rimase al numero 1 per tutto il mese di agosto.

In questo caso, se provi a ballare dischi troppo veloci, poi insomma ti viene il fiatone, rischi un coccolone, quindi è meglio fermarsi. Tu hai visto Oh La La La, prima dal 1997, adesso un grande pezzo delle Two Fabiola che si chiama Lift You Up. E allora direi di continuare con questo filone del 2. Arrivano i 2000, qui però cambiamo decisamente atmosfera, mi piace tantissimo, si chiama Emotions.

Abbiamo chiuso così questo carosello dedicato agli artisti che hanno il numero 2 davanti. Tu Ivisa Oh La La La, poi tu Fabiola Leave You Up, poi poc'anzi 2000 con Emotion e infine quelli che il 2 davanti ce l'hanno ma hanno venduto molto di più rispetto agli altri, ben 40 milioni di dischi in tutto il mondo, Tua Limited con No Limits. Mancano ancora i Twin Room, quelli di Anch'io che ero un drago, Mi mangiavo la robiola e le Two Black con Waves of Love. Però non è che possiamo star qui, se no facciamo lotte.

0: La voce è quella di Reb, qui nella storia della dance. Ogni giorno con Dio Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa. Giusto e doveroso ricordare che gli SMS, questo gruppo italianissimo, sono insomma diventati famosi grazie alla Visse Fantastique, pur qua tutte la compliche. Eh sì, questa era famosissima.
1: La Visse Fantastique, pur qua tutte la compliche.
0: Hai capito Jean-Luc, tu che sei sempre preso male? La Visse Fantastique, anche se hai il mutuo da pagare. 1.000 euro al mese di mutuo. Ma che te frega, la Visse Fantastique. Ti hanno rigato la macchina, ma sì, dai. Ma la Visse Fantastique, ma pur qua tu te la compliche. Ma vai dal carrossiere, 2.500 euro, ed eccola lì, ed eccola là. Sfocia sul rovalo. La Visse Fantastique, pur qua tutte la compliche. Un altro disco in francese, questa volta è un disco viaggio però. Selvin Rotain, bienvenue.
2: Disco viaggio.

Alvin Rotein se ne uscì nel 1997 con questo disco progressive cantato in francese, o meglio parlato più che cantato. Si chiama Bienvenue e io lo ricordo come Bienvenue sur la piste de danse, perché lo facevo continuamente in quel lontano oramai 1997. Sammy Rotein, giusto e doveroso ricordare, l'ho già fatto in qualche occasione, il suo primo successo, che riprendeva tra l'altro un disco degli Happy Clappers, era I Believe. Ed era leggermente più house, anzi decisamente più house. Ripeteva continuamente I Believe. E poi faceva l'urletto. Minchia fratello, vi stimo fratello. Minchia fratello, vi stimo fratello. Sabin Boutin.

andava avanti così 7 minuti. I Believe U. Testo depositato alla SIAE, tra l'altro. Pagine e pagine per scrivere I Believe U soprattutto. Grande Sabian Routine, a proposito di dischi che dicono continuamente la stessa cosa, arriva Silvia Coleman, All Around the World.

0: domani. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Sono le 7:59.
3: House music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Miki Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1994 con un orgoglio italiano nel mondo, il gruppo dei Cappella che arrivava da Brescia. La canzone era Move On Baby, che poi ha stuzzicato anche il DJ svizzero DJ Antoine, che ha realizzato Move On Baby nel 2010 a modo suo. E attenzione, perché ci sarà anche il remix di Dino Brown, sempre della canzone dei Cappella. Ma subito l'originale, Move On Baby.
2: Contaminazioni.

versione remix di Dino Brown di Move On Baby dei Cappella va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche la versione del DJ Antoine e poi la versione originale del 94 di Move On Baby che chiude appunto lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance. One.

80, questo brano di Pete Teller scalò tutte le classifiche dance dell'epoca e risultò essere uno dei dischi più ballati in Europa. Addirittura arrivò al numero uno della classifica americana. Piccola chicca sulle voci del disco, che in realtà sono campionate da un pezzo del 1979 che si chiama Where

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal concerto in Germania anni 90 to Unlimited, No Limit.

0: ascoltato Live to Unlimited, No Limit, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.
8: One Dance.

appena sentita qui su Andance con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andance, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock. King of Rock, all right.

0: resterà firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra app. Ciao!
1: One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance, con Lauretta Mostra, la musica più bella di quei decenni. Riviviamo i ricordi e le emozioni e balliamo i pezzi forti di quel periodo. Lei è sicuramente l'icona soul e R&B per eccellenza, Aretha Franklin con Respect, canzone tra l'altro di Otis Redding, portata poi al successo proprio dalla grande Aretha Franklin.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Respect, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 8:59. This is the latest dispatch just received in our newsroom. Il giallo di Torino, l'omicida confessa e ricostruisce le circostanze. Alessio Galea.
2: Un festino a base di droga, una violenta lite per soldi, poi sfociata nell'omicidio. Ci sarebbe questo dietro la morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa a Torino. La donna è tra i tre fermati. Mentre chiarire le circostanze, il 26enne che ha confessato l'omicidio e i tentativi di disfarsi del cadavere dopo che la madre aveva chiamato i carabinieri.
1: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, meta di un imponente flusso di pellegrinaggio dopo le apparizioni della Madonna. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario, 800.000 le presenze, alla messa in Place della Concorde a Parigi. Calcio, la nazionale torna in campo dopo il KO di venerdì contro il Belgio, domani in Italia del CT Mancini, sfida a Bursa la Turchia di Montella, almeno 5 cambi di formazione rispetto alla gara dell'Olimpico. È tutto, a più tardi.
3: The end. Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

40 anni di successi su One Dance.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio delle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo agli anni 70, esattamente al 1975, con una canzone che ha fatto la storia della musica italiana ed è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, che poi nel tempo è stata anche remixata dal DJ Molella nel 2003 ed è diventata una hit, una delle canzoni più ballate e anche il suo bel perché in questo periodo. Ma subito sentiamo l'originale di Rino Gaetano.
2: Contaminazioni.

versione remix di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di Rino Gaetano del 1975. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: e non so se vi ricordate, ma il loro primo singolo si chiamava semplicemente Pinocchio, riprendeva, vabbè, chiaramente la colonna sonora di Pinocchio, l'originalissimo, e nel 1992 scalò la classifica italiana. Questo pezzo però, che arrivò subito dopo quello del 1992, si chiama, come ho già detto poc'anzi, Tutta e riprende la melodia di un disco famosissimo degli anni 80, ovvero Living on Video di Trans X. Senti un po' qui. Eh sì, era l'originale di Tutta Trans X con Living on Video, pillole di storia.
1: One Dance!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2004 con Daniele Bossari, Tommy V, Stay.
2: Cosa succede a chi partecipa al Grande Fratello quando poi la trasmissione finisce? Beh, per gli altri non lo so, ma nel caso di Tommy è molto semplice. Torna a fare il suo lavoro, cioè il DJ. E quest'estate sta scalando le classifiche con Stay, pubblicato con un nome un po' difficile, provo a dirlo tutto. TNF Molto Sugo verso su Rondò Veneziano featuring Cici Rogers, che sarebbe il cantante dei Gesto Funk. Sul palco di Top of the Pops, Tommy V!

0: appena ascoltato Tommy V con Stay. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.30 con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta con la nostra macchina del tempo vi accompagno nell'inverno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi freddi.

Hai aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché ce n'è un'altra che sicuramente ricorderete molto bene. Lui è Antonio Di Bartolomeo, conosciutissimo con il suo nome d'arte Tony Di Bart.

All You, appena sentiti qui su One Dancer, a Loving You. Tra le più forti, nell'inverno del 1995, anche Stayin' Alive and Trance.

terminato il tempo a nostra disposizione, signori, ma è stata una bellissima puntata griffata a Memory Chart che si è chiusa con Staying Alive dal 1995, anche N-Trance. È tutto, ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History. Le hit del futuro che ogni tanto prendono spunto dal passato. Come in questo caso l'originale era dei Corrs e Cyril. Questo è Breathless.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, le emozioni più intense, rivissute qui su One Dance. Dal 1989, Madonna, Like a Prayer, con elementi gospel in questo pezzo che viene considerato blasfemo per le immagini del vivo, ma lei si sa ha sempre amato creare scandali. Madonna, Like a Prayer.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Madonna Like a Prayer qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 9:59 minuti. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria all'Ocri. La consultazione interessa, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaijan. A Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: The End. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: combinazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo, amici, per il consueto appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone che ci ha accompagnato nell'estate del 1994. È di Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni, canzone che è stata remixata nel 2011 da Rudy J in collaborazione con Freaks Jam e la voce di Jenny B, che ai tempi negli anni 90 aveva prestato la sua voce per il progetto Corona, per The Rhythm of the Night e anche per Play Haiti. The Summer is Magic, in quel caso il titolo era questo, ma subito l'originale di Marie-Claire Dubaldo.
0: Contaminazioni.

Magic nella versione remix di Rudy J con la voce di Jenny B e Fritz Jam, e va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale di Marie-Claire Dubaldo di The Rhythm is Magic. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

Questa versione dei Fugees arrivò al numero uno della chart italiana il 17 agosto di quel lontano 96 e venne buttata giù solo dalla versione di Regina proprio nel novembre di quell'anno. Entrambe le canzoni, manco a dirvelo, sono cover del brano di Roberto Flack del 1973.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in Mosca dal 1994. Cappella, Move It Up.

0: Cappella Move It Up qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Poteva mancare la Memory Chart in questa giornata? Ovviamente no. Benvenuti e benvenute su One Dance. Grazie alla nostra macchina del tempo si ritorna nell'inverno del 1990. Cinque pezzoni che caratterizzarono quei mesi freddi. E dal 90 DNA e Susan Vega con Town's Dinner.

La nostra macchina del tempo ci fa ritornare in quel freddo inverno. Siamo nel 1990, era Town's Dinner, DNA, featuring Susan Vega. Appena sentiti qui su One Dance, c'è la Memory Chart. Da quel freddo inverno anche Orlando Johnson e Stefano Secchi con

Quanti ricordi, signori, troviamo ogni giorno grazie alla nostra macchina del tempo e grazie a questo programma che è la Memory Chart. Tutti gli orari di messa in onda li trovate come sempre sul nostro account Instagram One Dance Official. Era Atahualpa di Ultimo Imperio e adesso gli FBI Project dal 91, da quel freddo inverno con Everybody.

Sia dalla provincia di Bergamo e città di Bergamo, gli FBI Project con Everybody, appena sentiti qui su Undance, grazie naturalmente alla nostra macchina del tempo, stiamo rivivendo i tormentoni dell'inverno del 1991. Anche London Beat con I've Been Thinking About You.

5 pezzoni che grazie alla nostra macchina del tempo tornavano dal passato della dance. Grazie a voi per aver scaricato la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per averci ascoltato ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue, che si chiama Girl.

0: amo con le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Dal 1983 Boy George con i suoi Culture Club Come Chameleon. Aveva da poco, tra l'altro, Boy George ha visitato la Giamaica e se n'era follemente innamorato. Canzone in vetta alle classifiche in una quindicina di paesi. Come Chameleon, Culture Club.
1: One Dance Classic.

0: Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: sono le 11.
1: In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Formula 1, Russell vince in Azerbaigian davanti a Verstappen e Ajar. Giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo a loro Antonelli, partito 16°. Lo ascoltiamo a Sky.
2: Sai, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
1: Il distacco con il compagno della Mercedes si riduce a 66 punti, domenica si corre in Malesia. Volley, la Polonia è campione d'Europa, battuta la Francia di Andrea Gianni 3-1, bronzo per la Finlandia, 3-0 anti Slovenia. Basket, prima giornata di Serie A, successi per Treviso, Venezia e Trento contro BC Roma, Cantù e Reggiana. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano, Trieste, Varese e Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: The end. Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2000, quindi 26 anni fa, con i Love Connection e The Bomba, canzone che ha fatto veramente storia della musica house, che proprio recentemente è uscita in chiave remix grazie al DJ producer spagnolo Kinder Lomas. Insieme a Chica Leaf e Mayo hanno realizzato questo piccolo capolavoro. Tre anime del dance music si incontrano in un brano costruito per il dance floor e pronto a conquistare tutti, che sentiremo dopo, ma adesso c'è la versione originale. La versione è quella di Love Connection, The Bomba.
0: Contaminazioni

0: stilosissimo questo remix di Kendrick Lamar, Chica Leaf e meglio Aid Bomba, che si rifà alla versione originale del 2000 che abbiamo già sentito, The Bomb di Love Connection. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: Hey!

versione remix di Jason Nevins, uscì nel 1997 e raggiunse la vetta di ben 12 paesi, tra cui l'Inghilterra, che allora e tuttora era veramente importantissima. In realtà l'originale dei Run DMC, non so se l'avete mai ascoltato, uscì nel 1983 ed era questo qui.

L'originalissimo di It's Like That, Randy MC, come detto poc'anzi, uscito nel 1983. Sulla scia del successo della versione remix, Jason Nevins tornò subito dopo con un altro pezzo che si chiamava We Want Some Pussy. Te lo ricordi?

chiama We Want Some Pussy, e così abbiamo ricordato anche sia Ivan MC sia Jason Nevins in questa grande pillola di storia su One Dance.

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki, gala Coming to My Life.

0: My Life qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: aspetto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la

0: le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con Davo.

sia nell'estate sia nell'autunno del 2002, restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dove, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

colleghi e amici da Una Vita Prezioso e Marvin, appena risentiti qui su Undance con questo progetto intitolato We Ruled Danza, tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65, cosa

salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie.

ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound.

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao! Radio, One Dance, One Dance World.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro scelte dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Federico Scavo. Queste Stayin' Alive.

0: Love.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento con Laura. Facciamo un viaggio meraviglioso attraverso i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1987 una grande, indimenticabile, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, uno dei più grandi successi di questa straordinaria artista, certificato 8 volte disco di platino. I Wanna Dance With Somebody.
1: One Dance

0: era Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
3: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
1: A Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi. Almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia. Almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20.45. Ed è tutto, buona giornata.
4: The end.
5: Ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1995 e ci fa riascoltare questa canzone bellissima del DJ Franco Moiraghi, Feel My Body, che è uscita in versione remix recentemente in collaborazione con Amnesia, Feel My Body 2026. Ma subito l'originale, Feel My Body.
0: Contaminazioni.

Feel My Body 2026 di Franco Moiraghi insieme ad Amnesia va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

pubblicata il 18 dicembre del 1989, Infinity è il primo singolo del DJ tedesco Paul Walden, conosciuto come Guru Josh, purtroppo scomparso nel 2015. Il suo brano però è rimasto negli annali, quel giro di sax, perché di sax si tratta, che ti entra in testa e non esce più. Tra l'altro è stato remixato decine di volte, la versione più famosa rimane quella del 2008 di un altro DJ tedesco, ovvero Klass.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Reel to Reel, Go on Move.
2: Praise of you, let loose. The highest you enter cabin at number 7 for Reel to Reel, Go on Move.

scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Ricordi questo?

bello quando sento questa sigla. Benvenuti nella Memory Chart. Eccolo su Andes, un nuovo appuntamento dedicato alla dance che viene dal passato. Questa volta vi riporto con la nostra macchina del tempo presente. Ovviamente lo dico perché altrimenti si incazza, nel 1991

My Body and Soul, Marvin Gardens. Siamo nella Memory Chart, questa volta grazie alla nostra macchina del tempo, ritornati nel passato della dance fino al lontano 1991. E in quell'inverno in discoteca ballavamo anche il pezzo dei Coro

sia la vostra radio preferita. Se è così, raccontatecelo come sempre al 378 30 378 30. Signori, stiamo per chiudere questa puntata con la Memory Chart dall'inverno del 1991, anche Felix con Don't You Want Me.

Johnny Felix, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. Si chiude così questa puntata dedicata alla dance con 5 pezzoni che la nostra macchina del tempo ha scelto per voi. Grazie per aver ballato con noi, da Stefano è tutto, vi ricordo in chiusura come sempre di scaricare l'app della nostra radio, l'app ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Fate i bravi, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Dal 1983 il primo successo di questo gruppo a scalare le classifiche americane, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Katrina and the Waves con Walking on Sunshine qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 13 e 2 minuti. This is the latest dispatch.
2: Just received in our newsroom. Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
3: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede è tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia. L'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
2: A Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi. Almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia. Almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20.45. Ed è tutto, buona giornata.
4: The end.
5: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
6: La regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
5: 40 anni di successi su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance torna la Memory Chart. Benvenuti, scarpette da ballo, allacciate bene, mi raccomando, perché la nostra macchina del tempo oggi ha deciso di riportarci nell'inverno 2002. Cinque pezzoni che ballavamo in quel freddo inverno. La prima delle cinque è Magia, molla.

ed è arrivata la Memory Chart sul sipario. Questo nuovo appuntamento grazie alla nostra macchina del tempo. Siamo tornati nell'inverno del 2002. La prima era del Molly, la seconda è Because I Love You, Digital Rocker.

I Love You, cantata dai Digital Rockers, appena sentiti qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Apro una piccola parentesi: gli orari sul nostro account Instagram Undance Official, perché ci sono più appuntamenti ogni giorno su Undance con la Memory Chart. E adesso Heaven con DJ Sammy.

canzone meravigliosa Heaven del DJ Sammy, ritrovato con piacere qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo si è fermata nell'inverno del 2002. Tra le più forti in quel periodo anche Emotion di DJ Ross.

Motion, DJ Ross, ritrovato con piacere qui su Undance grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare all'indietro di 23-24 anni. Siamo tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003, signori. E tra le più forti in quei mesi freddi anche Jordi di

dell'impiccato, lo chiamavano così in discoteca quando andavano dal DJ chiedendo il disco dell'impiccato. Gabri Ponte e Jordi a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie naturalmente per aver scelto One Dance in FM, Dub e App. A proposito di App, se non avete ancora scaricato l'app ufficiale di Radio One Dance, cosa aspettate? Per ascoltarci in alta definizione fatelo, è gratis. Torniamo prestissimo con la Memory Chart. Da Stefano e dalla macchina del tempo è tutto.

0: Abbiamo ascoltato Dreams, Two Brothers on the Fourth Floor qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1993 con la canzone più famosa dei Four No Blondes, questo gruppo americano con una cantante di rilievo, ovvero Linda Perry, che poi nel tempo è diventata anche produttrice, ha prodotto artisti come Pink, Christina Aguilera, Alicia Keys, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, ed è stata anche quella che ha scoperto James Blunt. La canzone originale la ascoltiamo, però ricordiamo anche il remix un po' più unz dell'anno successivo, del 94, di DJ Mico, che è What's Up. E la canzone dei Four No Blondes ha ispirato anche Ariana Grande nel 2011 per realizzare Put Your Hearts Up. Ma subito What's Up dei Four No Blondes.
2: Contaminazioni.

WhatsApp di Ariana Grande chiude lo spazio di oggi, prima ancora DJ Mico con WhatsApp e poi dal 93 anche WhatsApp dei Four No Blondes nello spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance Radio.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson con Smooth Criminal dal 1988, la mitica scena in cui Michael e i ballerini si inclinano in maniera quasi innaturale grazie ad una serie di cavi e perni nelle scarpe brevettate dallo stesso Jackson. Scena mitica nel film Smooth Criminal, Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Jackson Smooth Criminal qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Dance.
1: One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno ballato

estate 1999, questa canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance. La prossima è del capitano Gigi D'Agostino, estate 99.

schiena, signore e signori, ogni giorno qui su One Dance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999, tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dab Di Dab Da degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999. Era Blue, tra i più forti anche Miranda

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Preziosa.

del 1999 con questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1996. Robert Miles con Fable.
2: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: Star 1996, Robert Miles, Fable. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Che inizio oggi dall'estate del 1997, una delle boy band più apprezzate nella storia della musica, esattamente i Backstreet Boys con Everybody, canzone che è diventata anche un mashup nel tempo, grazie a un'idea che ha messo insieme appunto Everybody di Backstreet Boys e Eye of the Tiger dei Survivor. È venuto fuori veramente un capolavoro. Ed infine la versione remix di Micro di Everybody dei Backstreet Boys, che aprono l'appuntamento di oggi con la versione originale.
2: Contaminazioni,

Il micro remix di Everybody di Backstreet Boys va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito il mashup Backstreet Boys vs Survivor con Eye of the Tiger contro Everybody, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni con la versione originale dei Backstreet Boys. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o forse quelle che saranno le hit del futuro prossimo, e ci sono dei dischi che ritornano, come in questo caso l'originale era solo di Vattermatt, che questa volta insieme a Robin Schulz ha fatto uscire Take It Slow, Bullets.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, eccoci qua pronti a rivivere le emozioni più belle attraverso le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. 1979, scritta e composta da Nile Rodgers. Il sample venne poi utilizzato nel 2000 dagli Alcazar in Crying at the Discotheque. Sto parlando di Sheila B. and Devotion. Questa è Spacer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo appena ascoltato Sheila B and Devotion con Spacer qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 15 e un minuto.
2: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.
3: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Ecco un nuovo appuntamento con la dance che torna protagonista dall'inverno del 2009 questa volta. Applauso alla nostra macchina del tempo che ha appena inserito questa data. 5 pezzoni che ballavamo in quei mesi freddi. La prima

gennaio ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno, più appuntamenti su One Dance, tutte le info orarie sul nostro account Instagram One Dance Official. Questa volta la nostra macchina del tempo ci ha riportato all'inverno del 2009, quando ballavamo anche Fly High di Shaggy.

ascoltato i Solveig con le Dragonette, la loro canzone intitolata Boys and Girls, a chiudere il sipario questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportati nell'inverno del 2009. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony D. Bart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa alle classifiche inglesi. Questa sera ci porta Why Didia al Festival Bar Tony D. Bart.
3: Yeah! Here we go. Ciao Liniana!

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: meno per now.
1: Un bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco Viaggio su One Dance.
2: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: 8 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nelle Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1998 con la prima canzone di Ralphie Rosario ed è Take Me Up, Mr. DJ. Questo è il sottotitolo di una canzone ballatissima all'epoca, tornata recentemente grazie alla collaborazione tra Ralphie Rosario e Bob Sinclair con la voce di Donna Beckley e Lego e Music. Si chiama questa nuova versione che sentiremo tra un po'. Intanto l'originale, Ralphie Rosario con Take Me Up.
2: Contaminazioni.

Music di Ralphy Rosario e Bob Sinclair va a chiudere lo spazio di oggi, anticipata la canzone dall'originale di Ralphy Rosario del 1998, ovvero Take Me Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo singolo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con Laura. Ben ritrovati, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle con la musica che ha fatto la storia di quei decenni. Ascolteremo Conga, Gloria Estefan con Miami Sound Machine dal 1985, disco d'oro negli States, mix di latino e pop dance. Conga.
0: One Dance Classic.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 15:57.
2: Le hai ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Che bello quando su One Dance torna la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, porte aperte alla dance che torna protagonista.

dalla Germania, Sascha Lapsen, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Sascha, e questo era uno dei primi grandi successi del DJ producer tedesco Encore une fois. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti dell'inverno del 1996, anche Insomniac, The Group.

Traveling D, questa versione che abbiamo risentito molto volentieri in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance. Si va avanti con un altro pezzone da classifica. Dall'inverno 96 anche Under My Skin.

appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato nell'inverno del 1996. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma azzurro del 1988, Africa Bambata, UB40, Reckless.
2: Allora, vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands. Forza, su, forza. Più forte, dobbiamo sentire. Everybody, everybody clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
3: Africa Bambata.
2: Africa Bambata.
4: Reckless.

0: al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Be proud of what you are. But most of all,

0: again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club.

0: con la sua Proximus era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?
2: Ciao.

0: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
1: Ale, ale, ale.
0: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Una delle canzoni più remixate della storia è quella che apre l'appuntamento di oggi. La canzone è quella di Run, il DJ producer danese Run Really Cosm, che aveva realizzato Calabria, tanti bootleg e i remix, e tra i vari remix c'è una mashup da segnalare del 2006 di Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters. La canzone diventava Destination Calabria, e poi nel 2021 segnaliamo anche questa versione un po' house con un cantato che somiglia un po' al reggaeton, ed è appunto Calabria di DMNDS. Ma subito l'originale.
2: Contaminazioni.

0: MNDS va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters e Destination Calabria. E abbiamo iniziato con l'originale di Run. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.
2: Let's get right into it.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre, le sceglie Edo con la video e le

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista. Dal 1985 ritroveremo anche Madonna con Material Girl. Nel video imita Marilyn Monroe, nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Material Girl, Madonna.
0: One Dance Classic.

Abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia di Open Your Mind, i grandissimi Usura, progetto tutto italiano. Hanno preso la voce di Arnold Schwarzenegger, o meglio la voce di un personaggio di un film nel quale il protagonista era Schwarzenegger. Ne abbiamo parlato mille volte. Si chiama Atto di Forza, il film che sicuramente almeno gli uomini hanno visto una volta nella vita, insomma, se c'eravate negli anni 90. La base invece è quella di New Gold Dream, il disco dei Simple Minds. Attenzione alla chicca, perché Open Your Mind ritornò in gran rispolvero nel 1998 grazie alla versione di un DJ turco-tedesco famoso, era Quicksilver. Te la ricordi questa qui? La versione un pochettino più da viaggio. Anche se quella del 92 faceva viaggiare lo stesso. Open Your Mind, Quicksilver, The Max. Open Your Mind.

Esattamente 5 anni più tardi, il DJ Quicksilver remixò Open Your Mind. Uscì la versione ufficiale, non andò bene come il disco originale però. A proposito del DJ Quicksilver, ce lo ascoltiamo con uno dei più grandi successi, sempre da quell'anno 97, bellissima.

Quicksilver direttamente dalla Turchia, ma è naturalizzato tedesco. Si è trasferito con la famiglia già nella metà degli anni 80 e appunto nei 90. Ha avuto successo con questo filone un po' progressive trance. In questo caso, questo è il disco un pochettino più dance degli altri. Si chiama Bellissima, come già detto. Era il 1997. Questo pezzo, pensate voi, rimase per 4 settimane al numero 1 nella Official Chart, che

0: Junior Jack, non è Antonio, si chiama Vito lui.
1: Salvatore?
0: No, no.
1: Salvatore!
0: Non è
1: dall'acqua.
0: Ma non è Salvatore, signora.
1: Salvatore?
0: Niente, si chiama Junior Jack, ha fatto un successo, questo si chiama Stupidisco, bellissimo.
2: Carmine!
0: Ma non è Carmine, no, dai.
2: Carmine!
0: Niente, non ce la facciamo.

le compilation degli anni 90 in pillola nel nostro spazio compilation. Oggi tocca Danzetteria 9. Ne ascoltiamo chiaramente un pezzettino, non l'intera compilation. Ascolteremo in sequenza Talisa con Let Me Be, Masoko Solo con Olele, Marvelous Melodicus, The Sun and the Moon e Clubhouse con Nowhere Land. Let me be.

0: chiudere lo spazio compilation direttamente da Danceteria 9. Lasciamo proprio i mixaggi originali. Abbiamo ascoltato Talisa, L'MVP, Masoko Solo, Olele e anche Marvelous Melodicus con Sun and the Moon.
1: Disco Viaggio.

0: Les Paul, classe 1971, nato ad Eisenhüttenstadt il 16 di dicembre. Tutti lo conosciamo come Paul Van Dyke. Nel 1994 fece uscire questa Foreign Angel, divenne un discreto successo in tutta Europa, ma poi esplose nel mondo grazie a questo remix del 1998, diventato la sigla della Love Parade, quella che negli anni 90 era la festa più grande del pianeta. Ne abbiamo parlato centinaia di volte. Foreign Angel, il disco viaggio qui nella storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

DJ olandesi che andavano spesso negli anni 90, in modo particolare agli inizi degli anni 90, a Ibiza con un furgone, o meglio con un autobus, se così possiamo chiamarlo, e sparavano musica lungo le strade. Adesso è una cosa che non si potrebbe nemmeno più fare, però i Venga Boys...

tutti la conosciamo come Miranda, ma in realtà si chiama Sandra Miranda Garcia. È nata a Bordeaux in Francia il 24 gennaio del 1976. Non l'avreste mai detto, è di origine francese ma ha sempre cantato in spagnolo. Estate 1999, grande successo, ci ha tormentato tuttora tra l'altro nelle feste della storia della dance. È uno dei dischi più ballati, ma probabilmente, attenzione alla chicca, l'avrete già vista da qualche parte qualche anno prima, perché lei era una ballerina del video di un famoso disco dell'estate 97, ovvero questo qui. Eh sì, Miranda era una ballerina nel video di Ricky Martin, Maria. E poi insomma divenne una cantante qualche anno più tardi, anche se Vamos a la Playa e tutti gli altri dischi non erano cantati da lei, ma da un'altra persona, la cantante afroamericana Lavelle. A proposito di cantanti che non hanno cantato i loro dischi, non era Olga a cantare The Rhythm of the Night, bensì Jenny B. Ce l'ascoltiamo dal 90.

0: lei, la voce di Jenny B, You Make Me Feel Good, era la nostra super chicca of the day nella storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa meraviglia che arriva dal 1994. Sono i Blast, direttamente dalla Sicilia, menchia.
1: Io ce l'ho profumato.
0: E Crazy Man, questo disco meraviglioso. Saluto tutti gli amici siciliani.
1: Io ce l'ho profumato.
0: Basta, basta Jean-Luc, questo io ce l'ho profumato.
1: Non ce l'ho profumato.
0: Rimaniamo sempre in Sicilia con i Tipical. Questa arriva dal 1995. Why me?

Qualche minuto fa ho salutato tutti gli amici siciliani che ascoltano la storia della dance. Sono arrivati un sacco di messaggi. Minchia, ma quante siamo? Quante siamo? Geno Brown, come stai? It's typical, why me? 1995, ma anche un po' 96. Prima Blast, Crazy Man, e allora chiudiamola questa tripletta siciliana. Arrivano i fratelli Caminita, i Clutch, Don't Worry.

Super Hit dell'estate del 1997, anche questa ci ha tormentato, il gruppo belga Paradisio, anche se noi identificavamo come Paradisio la cantante con la parrucca fucsia. Jean-Luc, ti ricordi quando giravi per le strade della capitale con il perizoma e la parrucca fucsia nell'estate del 97? No, perché io mi ricordo, avevamo 16 anni, già ti conoscevo e lui era stato folgorato così dalla cantante dei Paradisio, andava in giro questo parruccone. Peccato che non c'erano i telefoni, se no ti facevo il video, guarda. Ma purtroppo mi è sfuggito. Signore e signori.

il disco di Francisca, la versione remix è quella del DJ Dado. Pensate che questo disco inserito nel nostro spazio Kick of the Day, perché magari o non l'avete mai ascoltato oppure chissà quali cassettini remoti vi ha dato ad aprire, perché veramente è una super chicca. È uscito nel 1998 sulla New Music International del grande Pippo Landro, che ci tengo a salutare, e questa versione Viaggio era quella del DJ Dado. Un altro remix di Flavio era quello di Molella, Sid di

il disco di Molella con la voce di Ash Senator, si chiama Seed Difference, l'originale, la Spaghetti Mix, era completamente diversa, un pochettino sullo stile di If You Wanna Party, quindi se vogliamo chiamarlo una hip house o una hip dance, insomma mi sono inventato questa cosa. Invece quando metteva le mani Flavio DJ Dado, insomma portava tutto sul suo magnifico mondo della Progressive Dream, che non era solo suo ma era principalmente di Robert Miles, di Gianni Parrini, di Roland Brandt, di tutte quelle meraviglie uscite nella seconda metà degli anni 90. E adesso sempre DJ Dado, oggi veramente speriamo di dividere la SIAE con lui, arriva Metropolis.

È un disco rimasto nel cuore e nella mente di tutti noi, gli Underdog Project. Questa è bellissima. Si chiama Sam Jam, prima di Jay Dado con Metropolis. Qui nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jaloux Duval che te la mixa. Mi ricordo Summer Jam contenuta in Illmania Dance Champions del 2001, perché in realtà questo disco è uscito prima in versione, diciamo, down tempo, era l'originale, poi venne remixato solo per il mercato italiano da Dance Movement, però partì tardi, era già il novembre del 2000 e poi appunto venne inserito in Illmania Dance Champions del 2001, che era la compilation primaverile, perché una volta i dischi duravano un pochettino di più. Sempre da quella compilation lì ci ascoltiamo un'altra bella chicca, Eiffel 65, questo è Back in Time.

Episode 2 Eiffel 65 con Back in Time. Mi ricordo questo EP venne pubblicato nel novembre del 2000 dalla Scooby Records, che poi era una sublabel, una sotto etichetta della famosissima Bliss Corporation. In quell'EP c'erano i remix di Back in Time e One Goal, il disco che sostanzialmente gli Eiffel 65 avevano fatto per gli europei del 2000. A proposito di dischi scelti e fatti su misura per i mondiali ed europei di calcio, questa arriva proprio dai mondiali del 98 in Francia, Dario G, Carnaval de Paris.

0: eccoci tornati nel nostro appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Partiamo da un grande successo dei 20 Fingers, due DJ americani. Prima hanno fatto successo con Shorty Man, subito dopo arrivò Lick It, ripresa diversi anni più tardi da Simon from Deep Divas nella sua Disco Dancer.
1: Contaminazioni.

0: con Lick It dal 1995 era il nostro spazio con le contaminazioni.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Carica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

stato uno dei più grandi successi del 1992 dei Coro Because the Night. La voce di Talisa. Si celava dietro questo progetto anche Emanuele Paperino, che ci tengo a salutare, ovvero Pabs di Pabs & Scar, che in realtà ha messo le mani quasi ovunque nella musica dance italiana e sinceramente ha avuto, sì, certo, successo, ma si meritava anche di più perché è un grande autore ed è, insomma, un bravissimo cantante. Ce li ascoltiamo, Pabs & Scar, con il loro, probabilmente il loro primo grande successo. Bellissimo.

era il 1999 e questo pezzo arrivò addirittura prima di Turn Around, il loro più grande successo. Si chiama You Want My Love e l'ascoltiamo sempre volentieri qui. Nella storia della dance erano Puffs & Scar che poi fecero un progetto

Techno Fest volume 2, Gigi D'Agostino con You Spin Me Round. Come detto poc'anzi, riprendeva il grande successo dei Dead or Alive dal 1985. E adesso il disco che arriva da una colonna

dal 1996 una grande movie track, The Spy con Persuader Team. Questo è lo spazio dedicato ai dischi, o meglio ai remix delle colonne sonore. In questo caso il telefilm si chiamava Attenti a quei due. Vi faccio sentire il disco originale.

arrivava da qui. Telefilm degli anni 80, se non sbaglio. E chi c'era se lo ricorda? Il remix è firmato The Spy. L'ho già detto, ma lo sapete chi si celava dietro questo progetto The Spy? Erano i Datura, che ci ascoltiamo con la settima allucinazione.

Soul, eccetera, eccetera, eccetera. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Andiamo un pochettino indietro al 1995, -6, Rockeccato, All Right, il remix è quello di Farge.

Era il 1995 quando Mario Fargetta decise di mettere le mani sopra il disco di Rocky Cato. Bellissima, mi fa tornare proprio il sorriso, mi rimanda a quel 1995 e adesso un anno indietro, dal 94, senti che discone. Intermission, Piece of My Heart.

0: super disco di Intermission, Piece of My Heart, è quello che va a chiudere la storia della dance che ritorna esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:58.
2: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Riot. Yeah.
1: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
2: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Allacciate le cinture perché partiamo per un viaggio nei 90 con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci riporta nell'inverno del 1994, quando in discoteca ballavamo questo pezzo firmato Caballero, Hymn.

dove ogni giorno trovate la Memory Chart, tutti gli appuntamenti sul nostro account Instagram One Dance Official. E adesso Two Brothers on the 40th floor, Let Me Be Free.

0: grandi successi del 1994, anche questo progetto italianissimo con i ragazzi Typical dalla Sicilia era Round Round su Undance Continua, la Memory Chart. Siamo nell'inverno del 94 anche con questo pezzo firmato Indiana, All I Need Is Love.
1: All I Need Is Love.

Love. È tutto per questa puntata da Stefano Federici, un abbraccio grande e ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima Memory Chart, bye!

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1995, Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona? Al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano!

0: Social Bar 1995 Corona, Baby Baby. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: pezzo di Mario Più, si chiama The Vision, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance rivivi le emozioni degli anni 90

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar!
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 80 per iniziare, in piena epoca Italo Disco. Dal 1984, un personaggio che si è fatto sentire in quel periodo ed è Miko Mission con How Old Are You, particolare il look che utilizzava, sempre vestito di bianco stile Pierrot, e ci sono un paio di canzoni interessanti, tra queste quella che apre l'appuntamento di oggi, che è stata rivisitata nel 2017 anche dai Master Blaster, che l'hanno resa molto più cattiva. Ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

molto bella anche questa versione di Master Blaster, How Old Are You, che abbiamo sentito anche nell'original version di Mico Mission dal 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, il funk e il soul delle Stargard che nel 1979 portarono a successo questa Wear It Out.
0: One Dance Classic.

0: Wear It Out, Stargard, qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Ti hanno fatto scatenare.
3: Me and you.
2: Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
4: Ma il cielo è sempre più blu.
2: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralph Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Bowl.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance!
3: One Dance!

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Sono le 20:59.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. Black and white.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia. Yo,

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco Viaggio.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.

0: riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: Sei su One Dance.

0: 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 10.30, con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: dal 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: One. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, for your I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.